pieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. Swan a fool, swan

0: Hai visto una giovane con un ragazzino?
1: Nuovo italiano, mister Sore.